Patrizio e Crussi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Frizza più schiutto, pizza tropicale, banconato 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patrizio.